cigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre parto nel silenzio ascolterò questo tango che una notte

che sogni la dolce terra d'Ungheria, sono ancora con tutta l'anima zigana, voglio piangere con me te di nostalgia, nel ricordo di quel mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento